tutti noi reagissimo nello stesso modo saremmo prevedibili. Inoltre è essenziale guardare una cosa da angolazioni diverse. Ciò che vale per tutti può fare anche per noi. Il concetto è semplice.